0: sono le 2 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 9 luglio 2026. Ariete, la passione che sempre guida le vostre decisioni continua a potersi esprimere grazie al sostegno di un buon Marte, ma non esagerate soprattutto nell'ambiente lavorativo perché non tutti potrebbero gradire un eccesso di intraprendenza. Voto 7. Toro, la luna nel segno e lo spostamento di Venere che diventa positiva vi doneranno una buona giornata un po' ovunque. Voto 8. Gemelli, Marte è nel segno e dovrebbe indurvi ad essere attivi, tuttavia ora che Venere non è più in aspetto benevolo potreste incontrare qualche resistenza, pertanto tenete conto anche delle esigenze altrui e voto 8-. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e l'aspetto armonioso di alcune stelle favoriranno il buon andamento di questo giovedì, da vivere senza riserve e voto 7+. Leone, l'uscita di Venere dal segno non porterà cambiamenti nelle dinamiche affettive, nonostante oggi la luna si ponga in posizione disarmonica causando qualche piccola incomprensione. Bene il lavoro e voto 8-. Vergine, a sostenervi oggi ci sarà una bella e pratica luna, capace di assistervi per migliorare la resa in ambito lavorativo e grazie all'arrivo di Venere nel segno avrete l'opportunità di vivere con maggiore intensità anche le relazioni sentimentali. E voto 7+. Bilancia, vi perdete il sostegno di Venere ma non ci saranno ripercussioni familiari, mentre rimarrà caotica la situazione nell'ambiente lavorativo. Siate più collaborativi con il voto 7. Scorpione, il periodo che state vivendo è appagante per quanto riguarda gli affari e anche in amore sono previsti miglioramenti, ma non subito visto che ad osteggiarvi per qualche giorno c'è la luna in opposizione. Voto 8-. Sagittario, la dissonanza di Marte potrebbe essere causa di un certo nervosismo che da oggi riguarderà soprattutto i rapporti familiari. Siate comprensivi con il voto 7. Capricorno, la vostra giornata sarà accompagnata dalla luna positiva e da Venere che diventando amica vi sarà d'aiuto per superare eventuali difficoltà lavorative. Quindi voto 7+. Acquario, l'aspetto disarmonico

0: L'unico della luna potrebbe essere causa di qualche noia, ma non soffermatevi troppo sulle difficoltà del momento, anche perché ora che Venere non è più dissonante, non è il caso di protrarre eventuali dispute amorose. Voto 7. Pesci, bene il lavoro, inizia un periodo un po' complicato per i sentimenti, visto che Venere è dissonante, ma la luna positiva oggi vi inviterà a non eccedere con il nervosismo. Voto 8 meno meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì, tempo generalmente stabile sul Triveneto, sempre per la persistenza di un campo di alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso quindi su tutto il Triveneto, una giornata soleggiata e calda con temperature lungo la costa attorno ai 30 gradi. Invece in pianura valori anche fino a 33-34 gradi, non discutiamo i 35-36 gradi su Rodigino a confine con l'Emilia. Per quanto riguarda sabato, nuova giornata soleggiata e calda, non escludiamo verso la serata maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Biagio Antonacci con Sognami. E qualcuno di voi vorrebbe ancora continuare a sognare e rimanere sotto le coperte? Vi assicuro che stamattina non è stato facile nemmeno per me, avrei dormicchiato ancora per qualche mezz'ora, ma sono contento di stare qui con voi e accompagnarvi anche oggi fino alle 9. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. Grazie agli amici di Trebi Meteo per le informazioni di poco fa. Noi continuiamo con la musica e lo facciamo con Fino alla fine di Paola e Chiara.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Aria decisamente respirabile a quest'ora del mattino, 9 luglio, giovedì, Max Dupré con voi fino alle 9. 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp, attenzione, potrebbe tornarvi utile. Max Gazzè.

0: con Max Gazzè, avrà fatto colazione con latte e grappa all'ora di primo mattino, 7:03. Buongiorno in una calda mattinata, ma non caldissima, si respira, cioè si riesce ancora a sopravvivere, soprattutto si sta meglio del mese di giugno, che leggo è stato il giugno più caldo per l'Europa occidentale. Dati di queste ore di Copernicus, che naturalmente analizza la situazione, raccoglie i dati e poi ci dà il resoconto. Questo giugno 2026 è stato davvero il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Tra l'altro non solo temperature record sulla terra, ma anche sul mare, e questo naturalmente poi genera quel tipo di situazioni meteorologiche gravi che insomma ci fanno pagare le conseguenze di un riscaldamento globale che pare non abbia modo di interrompersi, anche se ci sono e c'è la volontà da parte di molti, ma non di tutti. Queste temperature registrate quasi record sono state trainate da quelle superficiali, come vi dicevo, del mare, mai così alte per il mese passato. Adesso vediamo che cosa ci regalerà ancora il mese di luglio, che è ancora fresco. Oggi è il 9 e abbiamo intanto saputo che le perturbazioni passeranno, ma saranno solo di passaggio, speriamo, a mitigare un po' l'afa e le calde temperature di questi giorni. Intanto state viaggiando, tra i nostri amici al volante c'è Umberto, che è diretto verso Milano con la nostra musica. Qualche chilometro lo farà anche con Samurai J.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: La dura legge del gol, avremo occasione di parlare del mondiale che oggi ci offre altre partite interessanti. Intanto però volevamo salutare quanti hanno partecipato ieri sera alla festa di Max Pezzali, 883 allo stadio Euganeo di Padova. Già dal mattino accampati, gente che arrivava, che si accodava anche in autostrada all'uscita di Padova Ovest per raggiungere l'Euganeo e poi assistere allo spettacolo ieri sera, il primo dei due spettacoli. Spero sia stato di vostro gradimento e sia stata una bella serata, lo è stato sicuramente dal punto di vista musicale, visto che è la colonna sonora di molti di voi. Magari dateci le vostre impressioni, raccontateci com'è stata, se eravate tra i presenti, alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Canzone che fa tenerezza e ci riporta soprattutto al 1979. Umberto Balsamo, addirittura con Balla, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Stanno ballando le 8 squadre che partecipano alle fasi finali del Mondiale 2026. Oggi in campo la Francia con il Marocco. Alle 22 sarà certamente una partita bella, appassionante, perché insomma nella Francia milita quel Mbappé che è campione di reti anche a questo mondiale, e quindi darà spettacolo, immaginiamo, per la Francia. Però il Marocco è insidioso e potrebbe dare qualche bel dispiacere alla Francia, e noi naturalmente italiani siamo tutti dispiaciuti. Poi domani invece alle 9 di sera scende in campo la Spagna con il Belgio, anche qui un bel partitone da seguire. L'11 di luglio invece Norvegia e Inghilterra, e il 12 di luglio scenderanno in campo Argentina e Svizzera. Insomma, sono le ultime 8 squadre che si contendono la semifinale e poi arrivare dritti alla finalissima del mondiale 2026, americano, messicano ma anche canadese.

0: Sindacati e Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa con l'esercito del selfie. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità qui a Nord-Est.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico regolare sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest. In uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso il BBO4 A31. Per chi proviene da Venezia si deve mettere in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani, verrà chiuso lo svincolo di missione in tangenziale di Mestre con direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre, Carbonifera Est, con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso in uscita lo svincolo verso rotatoria Milanese in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete, apriamo con Padova. Rissa tra balordi in pieno centro città, l'opposizione lamenta mancanza di illuminazione e telecamere. Una nuova rissa notturna tra spacciatori ha insanguinato le strade del centro storico di Padova la notte tra il 6 e il 7 luglio. All'inizio di via Belzoni, intorno all'una di notte, gruppi rivali di spacciatori nordafricani hanno iniziato ad azzuffarsi. Venezia, schianto tra auto e scooter, a Scorzè è morto un 49enne ieri. Alle 15 lo scontro a Peseggio e poco dopo lo scooterista non ce l'ha fatta ed è ceduto all'Angelo di Mestre. Vicenza, rubati a Bassano del Grappa e ritrovati in Romania, restituiti all'Italia 10 dipinti di valore. Le opere erano state sottratte da un'abitazione di Bassano del Grappa nell'agosto del 2024. Treviso, FIAB Treviso chiede un tavolo urgente sulla sicurezza stradale dopo i recenti incidenti. L'associazione ha lanciato un appello al presidente della provincia Donadel chiedendo lo sblocco di autovelox e telelaser dopo i recenti incidenti nelle strade della Marca. Rovigo, Delta del Po, completata la riqualificazione dei pontili, conclusi gli interventi nel Basso Polesine, infrastrutture moderne per la navigazione e il turismo sostenibile. Riconsegnate le ultime 6 opere finanziate con risorse del PNRR e PNC. Belluno, dispersi per 5 giorni nei boschi tra il Friuli e il Veneto, il loro racconto: siamo esausti ma sollevati. Coppie di escursionisti in Valcellina, volevamo fare un giro di 20 km, i loro cellulari però erano senza campo e sono rimasti bloccati in un ghiaione bevendo acqua di un ruscello. Verona, Legnago, infine in casa la marijuana già raccolta, in garage le piante, coppia in manette. I carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione dopo aver avvertito un forte odore di canapa. Nell'abitazione è stata trovata anche una pistola a tamburo modificata.

0: Rove con Femmina a Radio Padova, Ritmo Italiano, 7.33 del mattino. È tempo di aggiornarci sulle condizioni meteo delle prossime ore. Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Schiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì, tempo generalmente stabile sul Triveneto, sempre per la persistenza di un campo di alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso quindi su tutto il Triveneto, una giornata soleggiata e calda con temperature lungo la costa attorno ai 30 gradi. Invece in pianura valori anche fino a 33-34 gradi, non discutiamo i 35-36 gradi su Rodigino a confine con l'Emilia. Per quanto riguarda sabato, nuova giornata soleggiata e calda, non escludiamo verso la serata maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vera e propria dichiarazione d'amore, tu mi piaci tanto, Saif, Radio Padova, Ritmo Italiano alle 7.46 del mattino, Max Dupré con voi fino alle 9 a commentare anche questi dati che prima arrivano da Copernicus a livello europeo e certificano che il mese di giugno è stato il mese più caldo in Europa degli ultimi anni, i dati allarmanti anche per quanto riguarda le temperature del mare e insomma non ce la vediamo bene, non ce la passiamo bene, ma nemmeno qui a Nord-Est dove il mese di giugno del 2026 secondo i dati ARPAV segna un nuovo record climatico in Veneto. Sono state registrate ben 11 notti tropicali in appena 30 giorni, un valore che supera nettamente il trend degli ultimi anni e conferma l'intensificarsi delle ondate di calore. A commentare questo bilancio climatico è proprio l'assessore regionale all'ambiente, clima e protezione civile Venturini, che parla di un cambiamento oramai evidente e le sue parole sono state queste: abbiamo registrato 11 notti tropicali in un solo mese, quasi il doppio di quante ne contavamo mediamente in un intero anno negli ultimi tempi, e lo sottolinea aggiungendo che queste 23 notti tropicali a Chioggia e 20 a Venezia danno la misura del cambiamento climatico in atto.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: C'è sempre la musica alla radio con Laura Pausini, canzone che ci avvicina all'appuntamento con le ultime notizie, tra poco la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, ma anche tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua. E ieri si è concluso il vertice della NATO ad Ankara. Tra gli esiti, nuovi aiuti per l'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. La Premier Meloni.
2: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
1: Dramma a Treviso, un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto in retromarcia dall'auto guidata dalla nonna. Vana la corsa dei familiari all'ospedale dove è morto poco dopo, disposta l'autopsia. E Michele Mari, il vincitore del premio Strega col romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. La cerimonia ieri in piazza del Campidoglio a Roma per gli 80 anni della Repubblica. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto.
5: Buongiorno amici.
6: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di luglio, oggi il 9. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9 del mattino. Con la nostra musica, ora con Giorgia e la sua Spirito Libero.

Continua ad avere gran seguito nei suoi spettacoli live. Stiamo parlando di Giorgia con Spirito Libero, che abbiamo ritrovato qui in mattinata a Radio Padova nel nostro Buongiorno Amici fino alle 9 insieme. State acquistando casa, state facendo un po' il punto della situazione, cercando di capire quanto vi costa il metro quadro. Troppo, sicuramente troppo, anche senza star lì a discutere. Però c'è da registrare il fatto che in giro per l'Italia ci sono dei luoghi dove le case costano poco. Dopo bisogna capire anche come sono messe e quanto lavoro c'è da fare. Però potrebbe interessarvi sapere che c'è un comune, per esempio, in provincia di Biella, in Piemonte, dove l'immobile costa 331 euro al metro quadro. Ripeto, non so come sia messi adesso dal punto di vista della manutenzione e dello stato di fatto, però insomma è interessante sapere che ci sono posti dove poter risparmiare. Bisogna magari armarsi di buona pazienza e decidere di trasferirsi in quelle località, che sono per esempio Mussomeli in Sicilia, dove il prezzo a metro quadro è 363 euro, oppure Gran Michele in Sicilia, sempre Catania, però 382 euro al metro quadro, media regionale di 1028 euro. In Sicilia altre occasioni d'oro con Trapani, 415 al metro quadro, poi c'è Rieti nella regione Lazio, 472 euro al metro quadro, e poi così salendo fino alla Puglia, alla provincia di Brindisi, a San Donaci, dove si può arrivare a spendere 486 euro al metro quadro. E poi ci sono i comuni più economici di ogni regione d'Italia. Mi incuriosiva sapere qui a nord-est se c'è la possibilità di risparmiare qualcosa. C'è effettivamente, visto che a Trichiana, in provincia di Belluno e quindi nel Veneto, si può arrivare a spendere 726 euro al metro quadro ed è considerato il prezzo più economico in circolazione. Sempre nel nord-est, Spilimbergo, provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, 916 euro al metro quadro, e Brentonico, Trentino Alto Adige, Trento, 1241 euro al metro quadro. Già cifre più importanti, più in linea con le medie nazionali, anche se ci sono dei picchi che sono irraggiungibili. Ancora ben trovati e naturalmente buon acquisto se state cercando la vostra prima casa.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 9 luglio 2026. Ariete, la passione che sempre guida le vostre decisioni continua a potersi esprimere grazie al sostegno di un buon Marte, ma non esagerate soprattutto nell'ambiente lavorativo perché non tutti potrebbero gradire un eccesso di intraprendenza. Voto 7. Toro, la luna nel segno e lo spostamento di Venere che diventa positiva vi doneranno una buona giornata un po' ovunque. Voto 8. Gemelli, Marte è nel segno e dovrebbe indurvi ad essere attivi, tuttavia ora che Venere non è più in aspetto benevolo potreste incontrare qualche resistenza, pertanto tenete conto anche delle esigenze altrui e voto 8-. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e l'aspetto armonioso di alcune stelle favoriranno il buon andamento di questo giovedì, da vivere senza riserve e voto 7+. Leone, l'uscita di Venere dal segno non porterà cambiamenti nelle dinamiche affettive, nonostante oggi la Luna si ponga in posizione disarmonica, causando qualche piccola incomprensione. Bene il lavoro e voto 8-. Vergine, a sostenervi oggi ci sarà una bella e pratica Luna, capace di assistervi per migliorare la resa in ambito lavorativo e grazie all'arrivo di Venere nel segno avrete l'opportunità di vivere con maggiore intensità anche le relazioni sentimentali. E voto 7+. Bilancia, vi perdete il sostegno di Venere ma non ci saranno ripercussioni familiari, mentre rimarrà caotica la situazione nell'ambiente lavorativo. Siate più collaborativi con il voto 7. Scorpione, il periodo che state vivendo è appagante per quanto riguarda gli affari e anche in amore sono previsti miglioramenti, ma non subito visto che ad osteggiarvi per qualche giorno c'è la luna in opposizione. Voto 8-. Sagittario, la dissonanza di Marte potrebbe essere causa di un certo nervosismo che da oggi riguarderà soprattutto i rapporti familiari. Siate comprensivi con il voto 7. Capricorno, la vostra giornata sarà accompagnata dalla luna positiva e da Venere che diventando amica vi sarà d'aiuto per superare eventuali difficoltà lavorative, quindi voto 7+. Acquario, l'aspetto disarmonico della Luna potrebbe essere causa di qualche noia, ma non soffermatevi troppo sulle difficoltà del momento, anche perché ora che Venere non è più dissonante non è il caso di protrarre eventuali dispute amorose. Voto 7. Pesci, bene il lavoro, inizia un periodo un po' complicato per i sentimenti visto che Venere è dissonante, ma la luna positiva oggi vi inviterà a non eccedere con il nervosismo. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, e sulla tangenziale di Mestre rallentamenti sempre per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. In questa direzione code per lo stesso motivo tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia, e sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: amici. Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: 178 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova alle 11:46 minuti, ci colleghiamo con la nostra esperta, lasciami fare, ci colleghiamo con la nostra esperta, sì, con Cristina Dori che tra poco sarà in onda, con Ciao Cri, ciao Cristina, ci sei?
1: Cioè non dobbiamo far capire che sono qua in studio con te, ok, va bene, sì sì ci sono, buongiorno Franco, buongiorno a tutti, allora questo è un momento buono per andare a scoprire insieme che cosa capiterà all'interno del Ciao Cri da mezzogiorno alle 2 anche oggi insieme a me e insieme a tutti voi. Allora intanto andremo a scoprire perché correre la mattina presto cambia l'umore, un'attività che tu conosci molto bene perché presto ti alzi
0: come
1: non ci fosse un domani, e insomma no, a parte gli scherzi, questa è una cosa molto bella e con questi caldi che se ne vanno via, pare che questa ondata di caldo non sia finita, anzi diciamo proseguirà, perché la doccia fredda quando fa caldo non fa assolutamente bene. Io conosco le persone che dicono guarda adesso mi faccio la doccia fredda perché non è possibile, devo spegnere questi bollenti spiriti, ma in realtà la doccia fredda non fa bene. Se restate con me dopo mezzogiorno vi dico qual è il trucco,
0: perché io vado ad Abano Terme e voglio fare di solito il percorso Knaip, cioè vado giù nell'acqua fredda e poi vado nella parte calda, fredda, che caldo, freddo, caldo.
1: Per dei piedi il percorso Knaip.
0: Ma io mi immergo totalmente, capito? È sbagliato. Non va bene.
1: Il percorso Knaip va benissimo per i piedi. Ma però dopo vi dico perché non va bene la doccia fredda.
0: Va bene, proseguiamo, andiamo avanti, è meglio. Siete su Radio Padova, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, c'è Hit Parade.

maledetto me. Fulminacci con maledetto me, siamo ai saluti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, ci risentiamo domani, tra poco Cristina Dori con Ciao Cri, grazie a tutti voi, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, forse Tommaso Paradiso. Forse.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova News.
1: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
0: Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Almeno stavolta, Neck, per dare a tutte voi e a tutti voi il ben trovati. Buongiorno su Radio Padova Ritmo Italiano, ma naturalmente in particolare per dirvi benvenuti in questo spazio centrale della nostra programmazione da mezzogiorno alle due, che si intitola Ciao Cri. Ciao Cri, perché sono qua io, Cri, Cristina Dori. Vi ricordo 328 319 8000, nel caso aveste voglia di farmi sapere che ci siete, che vi state preparando per, diciamo, concludere la prima metà della vostra giornata di studio o di lavoro, vi state organizzando per il pranzo, siete in viaggio, perché molti di voi ovviamente cominceranno anche a spostarsi, a muoversi per andare a godersi un weekend lungo, per esempio. Non sarebbe niente male, a me piacerebbe, da giovedì a domenica sarebbe sicuramente una bella cosa. Allora, oggi giovedì 9 luglio 2026 e questa è la giornata in cui si celebra la Massellanza. La Massellanza, che è una parola che non conoscevo, ed è una ricorrenza dedicata a tutti quelli che incarnano la combinazione di una muscolatura ampiamente sviluppata, simpatia e modi di fare schietti ed efficaci. Questa giornata è un'occasione per riconoscere e celebrare le persone, diciamo così, grosse, massicce, non solamente per la forza fisica, massicce, grosse non nel senso sovrappeso, proprio muscolose, grosse, ma anche per il loro carisma, l'approccio diretto alla vita e la simpatia. Sicuramente qualcuno di voi ha un amico che possa rientrare in questa descrizione, un amico che possa essere festeggiato in questa giornata della Massellanza. Magari me lo fate sapere, dice: io ho un amico muscoloso ma è tanto simpatico e disponibile, al 328 319 8000. E visto che Radio Padova Ritmo Italiano vi regala anche delle canzoni nuove, una più bella dell'altra, è tempo di questo duetto Giovanotti Alfa Buon Vento.

Se ti potessi dire, Vasco Rossi, alle 12:14 minuti, a proposito della giornata mondiale della Massellanza, ripeto, nel caso aveste acceso e sintonizzato su Radio Padova solamente adesso, la Massellanza praticamente è la ricorrenza dedicata a tutti quelli che incarnano questa combinazione di muscolatura ampiamente sviluppata, la simpatia, i modi di fare schietti ed efficaci, insomma il compagnone che si presenta in maniera così imponente e che riempie la tua vita anche di cose allegre. A proposito di questo, al 328 319 8000, c'è Enrico che mi ha mandato la foto di se stesso e del suo amico Davide. In realtà sono tre, quelli in mezzo non mi hai detto chi sia. Una foto di qualche giorno fa in ricordo di una serata che hanno trascorso insieme al Bud Spencer, in ricordo di Bud Spencer, praticamente altro famoso XXL. Quindi gli amici XXL che riempiono la nostra vita, perché sono veramente delle persone speciali. Bossa Nostra invece arriva a Gaia, canzone di questa estate che porta una ventata di

0: Vabbè, insomma, H7, non dovevi disturbarti così tanto, perfetta così, non me l'aveva mai detto nessuno. 12:20, benvenuti a Ciao Cri qui su Radio Padova Ritmo Italiano e soprattutto benvenuti nel momento giusto nel caso vi trovaste al volante.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben ritrovati in nostra compagnia. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Potrebbero verificarsi disagi in uscita Gorizia in direzione di quest'ultima. Poi sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Missione in tangenziale di Mestre in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso lo svincolo verso la rotatoria Miranese in uscita in direzione Trieste con deviazione verso rotatoria Castellana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Comuni Immortali, nuova canzone 2026 e diciamo a mezzogiorno e mezzo arriva anche un'altra cosa splendida, i Subsonica, anche loro ormai da molti anni sulla breccia, questo pezzo del 2011.

Stai ascoltando Ciao con Cristina Dori.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai. Radio Padova.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Radio Padova News.
1: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Vallavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non dalla tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

successo degli anni 80, qui nella versione del 2023 con Bob Sinclar, Mattia Bazzar, ti sento, 18 e 8 minuti. Buona serata da Luca Lazzari, oggi insieme fino alle 20 con la nostra musica, ma anche con i vostri messaggi al 328 319 8000. Ora Madame, questa è Mama, non Mama.

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Europa quella volta, Baby K e Giusy Ferreri, Roma, Bangkok, Radio Padova, 18-17 minuti, il traffico che si sta intensificando sulle strade e sulle autostrade del Veneto, tra poco aggiorniamo la situazione grazie ai nostri colleghi di Viaggiando, mentre adesso a Radio Padova c'è anche la nuova canzone di Noemi. Stare con te.

0: più.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano lunghe code tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si verificano code tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Lusco e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Luca Lazzari.
1: Alle 18.30 pronti a portarvi appena fuori regione. Andiamo a Mantova, l'appuntamento è domani. La Biblioteca Baratta ospiterà un appuntamento semplice ma prezioso per chi ama le città che sanno ancora ritrovarsi intorno ai libri. Il gruppo di lettura Miraggi al Baratta torna con Simonetta Bitasi e con un incontro dedicato alla narrativa per adulti, in un orario perfetto per chi vuole chiudere la settimana con una proposta culturale leggera ma non superficiale. Non serve sempre un grande festival per sentirsi dentro la vita di una città, a volte basta una biblioteca, un titolo condiviso e il piacere della conversazione. L'appuntamento è con il gruppo di lettura Miraggi al Baratta domani a Mantova.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18.30.

0: notte di Radio Padova con una novità. Tommaso Paradiso era Agitare Coca-Cola.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

3, tieni il tempo a Radio Padova alle 18.53, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, ci siamo presi la briga di cercare quante cover band ci sono degli 883 in Italia in questo periodo e sembra che siano al momento attive più di 100 gruppi che fanno solo ed esclusivamente canzoni di Max Pezzali e degli 883, sicuramente tra i più imitati in assoluto. Noi abbiamo ascoltato logicamente su Radio Padova l'originale. Bentrovati da Luca Lazzari, alle 19 un altro appuntamento con la nostra redazione, ci saranno le ultime notizie, prima Angelina Mango e Marco Mengoni, e questo è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Noi ci basiamo sui fatti, il problema è che i due espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%, lo spread scende sotto gli 80 punti. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Sal Da Vinci è la dimostrazione che il successo vero può arrivare a qualsiasi età. È un mio coetaneo, ha 57 anni. È vero che nel 2009 ha vinto, è arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma all'epoca non se ne accorse quasi nessuno, anche se comunque la sua carriera dura veramente da tantissimo tempo, da quando era bambino, ma comunque lui è il simbolo della perseveranza. Bentrovati da Luca Lazzari, 19 e 6 minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Elettra Lamborghini. Questa è Bam Bam Bambina. Hey,

0: Santa.
1: E le diamo anche H7 a Radio Padova con Santa alle 19:16. C'è un bel po' di traffico sulle autostrade del Veneto a quest'ora. Tra pochissimo avremo un altro aggiornamento in diretta grazie ai colleghi di Viaggiando. E adesso musica nuova con Maninni. E questa si intitola

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa direzione si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest e si rallenta con code sempre verso Venezia per traffico intenso tra Brescia Ovest e Montebello. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: tutti da Luca Lazzari. Adesso salutiamo anche Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao Luca, grazie, ben ritrovati a tutti.
0: Allora raccontaci un po' come sarà l'evoluzione meteo da qui alle prossime ore sulla nostra regione.
1: Allora, diciamo che l'estate e il caldo continueranno, diciamo, a farci sudare, a farci un po' soffrire, perché quest'anno, insomma, davvero l'estate è molto calda, come anche gli anni scorsi chiaramente, certo. Era, però quest'anno davvero poche pause, pochi break, insomma, anche quando io...
0: Daniele, non ti... Ciao, sentiamo.
1: Mi sentite?
0: Sì, ti avevo perso per un attimo.
1: Ah, perfetto. Dicevo che continuerà a far caldo, però ecco, magari qualche grado in meno tra domani e weekend lo avremo, perché ci sono delle correnti da est un po' più umide, l'anticiclone tende leggermente a indebolirsi e questo porterà anche alla formazione di qualche temporale. Domani torneranno a ripresentarsi soprattutto sui rilievi, quindi le Dolomiti, le zone alpine in primis, più basso il rischio che interessano le pianure, però mentre sabato, nella giornata di sabato, avremo maggior rischio temporalesco, oltre che in montagna, dove è abbastanza scontato, anche sulle zone pianeggianti, quindi sabato potrebbe essere una giornata un po' più variabile con qualche locale temporale in più. Come dicevo prima, continuerà a far caldo, sì, le temperature massime perderanno qualche grado tra venerdì e sabato, ma saremo comunque intorno sopra i 30 gradi e poi ecco anche la prossima settimana, insomma, si preannuncia ancora piuttosto calda, per cui dovremo ancora soffrire un po'.
0: Quindi insomma l'estate che non molla, ma avremo comunque qualche ora di respiro, da quello che ho capito.
1: Sì, giusto? Esatto, forse tra venerdì e più sabato che venerdì, insomma, qualche temporale che magari potrà essere anche forte, potrà portare, esatto, qualche lieve rinfrescata, qualche locale refrigerio su alcune zone, però poi ecco, insomma, settimana prossima l'anticiclone resiste, ecco, non, al momento forse verso la fine della prossima settimana si intravede un cambio di circolazione un po' più deciso che potrebbe mettere fine, certo, all'ondata di caldo, però è ancora presto, ne riparleremo poi nei prossimi giorni.
0: Senza scomodare i discorsi, quelli importanti, quelli del cambiamento climatico, insomma, possiamo dire che luglio sta facendo il suo lavoro.
1: Anche troppo, ecco. diciamo di sì.
0: Vabbè, lasciamolo lavorare, altro non possiamo fare. Daniele, io ti ringrazio di essere stato con noi questa sera su Radio Padova. Era Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele, buon lavoro.
1: Grazie, alla prossima, ciao. Questa è

0: di Simona Bencini su Radio Padova, Lessi Jazz in italiano con Gelosia alle 19.42.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni

0: fanno un viaggio che neanche immagini, perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Padova.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Penso proprio di no, che la costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo insieme a Radio Padova, sicuramente una delle canzoni di questa estate. 19:47, benvenuti da Luca Lazzari, musica nuova adesso a Radio Padova con Aiello, e questa si intitola Sotto Sotto.

Due ragazzi napoletani che fanno base a Berlino da qualche anno in New Genea su Radio Padova. Abbiamo ascoltato Mare Chiae, sono le 19.53. Io vi saluto qui e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 9, mentre tra pochissimo qui a Radio Padova avremo l'appuntamento con la nostra redazione in diretta e le ultime notizie. Subito c'è Raf e questa è

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Radio Padova News.
1: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie, 45enne, dalla loro casa a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
2: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
1: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
3: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
1: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 20 e 2 minuti.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Montebello in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia a causa di un concerto. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo del Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova, ritmo italiano di notte.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.